0: qualità, di qualità.
1: ¿Reconoce usted este fragmento musical?
0: Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con ragazzi, vecchie fanciulle, ma la parrucca, presto la barba, ma la sanguigna, presto il vieto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, ma la parrucca, presto la barba, presto il vieto, e Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.